Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non avevo.